nano daino. Janju vansin radhika nano daino. Nano daino e kishno nano daino. Janju vansin radhika nano daino.

0: Copina, mai mare Codina, cuore deu, dalai, dalai, deu.
1: Amrulai mai arroti, chai na va.